0: Ti devi un suo noto. Sentiamo Snapa.
1: Available.
0: Let's see, available 0530.